mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che. E da lo solo a sapere, ci mette già mia casa, è che mi dia che vende la ciava, che la rispetta, le ciava, il vece, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato in charti, gli avvenne, mi sarà scappato, e si beve, mi rattara, te, te, vado, vado, per il cammino, e se ho avuto, no, vado, scuola. Ma se ho dato, quando ti chiamo, mi sono, che deve leve, c'è che il mio nato, e ho amato, il terzo, e da hakimi. Shemle da arabi khalo khate de gardan e khab khab ke bar gohara le kerem kim gali hava lo gur no chika urin me chil ye tarz tarz bar la ko dir shamana khial khama kin rga waydel waydel waydel waydel waydel waydel waydel waydel akhle le arabe bisras be rabina bae kur bae shab kur bae dar be chab ras me te gmina Aziz şümünü cem yan gazi acem emdiye kapın zıra ve çapın zeyce forkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecvet atı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kula tevle ceme. Be zalim etiniz hani gel o vesmin eferiydi rabim şümüne kalı kalı cehdele meleme. Hap salimi temam ezi heyeşkili avdali lider imana bavetleme gel o vesmin emrede sehvavidin ağır resul ya. بسر خدا توان ند کم رامی شانه گل ده میگونی یا نه و احمدی لتر زه ده حاکمی شم نه داره بی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید به تر زه تر زبا به راکو دیم شم ده خیال و اسمی گم درد کل بو خیال و جه ده خمه و وی دل آخ و وی دل دل و وی دل

mi pavore ciama. Da cagnate della bisciarete da stato su me del terzo maggiore, su me del terzo maggiore. Ma di se da rivisare le camere, non si niente che quel mondo, niente che a gemma, niente che. Allora sono la smena, ci meno già mi ha cagito, ti chiami di niente che vende la bisciarete, che la bisciarete, le ciappe, le bisciarete, porca, già non candila. Gardanda raggiunta fondare un tavi ciarti di abbandono mi sarà scappare se vive mi rattara te del vado mi atto perché mi ne vesti e qua vedi no farò scuglia mi sarà qua da tavani di kim rami sani gilde vile vi shakiri li anagi e uahmedi li tarzi di hakimi shemli ad arabi khalu qatte di gardan e khab khab ghe per guhara le kerem kim gali hava logu no ci gavurin mi ci gwe tere du tere zbaga rako adyev shemana khiyalu khama kino rigya vay del vay del vay del vay del Aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile, aile,